se comunque il tagliato radio per la Malta, ora si conduce la musica. Vorrei vedere se nel centro della città di San José la mattina la musica di ieri, la musica di oggi sta sempre sente e la nota che è un punto 300 entrando, è una selezione musicale.